L'arti scarmento, l'arti adombrando, di qua pungendo, di là scarsando, tu.